chiedo di salice e merda nell'olore, che mi ha trafita e tara, la più crudele amore, né più ripeta. Laura di mia lenti, mi ha chiedo di salice e merda nell'olore, che mi ha trafita e tara.